Vai to mchito ruma no akula mulibona bondia. Bondia. Bondia. Bondia mulibona. Oh.

onkala fiko fiko fiko fiko fiko na mbo sere mwaga bo se traga niye munya di mio onkuwe la di mio onkuwa di mio onwenye matuka da di mio ombea di mio Lugu ne na bolsa nupaga mio Oti na bolsa naga Yovina nupicha mizuna yuma nyumbo zima na yuma mesu asika aishano

0: Oye sana ozamani.
1: Mabasa amba yonyo machi chatu na maishano.
0: Oye sana ozamani.
1: Okunoradu Musambiki, Zambezia.

0: ane raya nonde iwa kinchuna kitabu kinchuna kilawihe
1: monchuna mulawihe
0: eh
1: onna te pawase pela no lawiha ho
0: ya non vale la pena
1: onna te po lawiha kama na ela bunchi polanyo
0: eh
1: nga munyere na ya twasese
0: maskina pa jera mara ka karlo ta baba
1: mm
0: eh tocaro era sir corati ve usheni mario costantino mario na to quena le anche lo studio weibo ana commentanti chef ta ni enan tomana ti ha la mpua
1: beregado kinna tamalela
0: cosho correla mento beregado
1: o tana wapama
2: hola amore.

Aiwai, maliwa sani hiku nela chwe. Anamu chikimuchi maikela. Anamu isi isiha. Hanchuno teliwa, hanchuno tela. Nyonka kirati mulupo na mna moru elani. Moni, moni, batardi. Moni, moni, batardi. Hii kwa haela.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.